konji si konji le ku konjo shiwe. Iko poga diambile konjo asonwabile. Imi sebenzi mishe tiwa si konji le. Lala, olom si la ukwile. Pumla, mantema si konji le. Ukakani si lem tempu si bonile. Tempo mshewa kwa mantela.